0: Bluma, Papa, and Bob. Tutti frutti, Podloni, Tutti frutti, Podloni, Tutti frutti,
1: Fernsehen,
2: Kalkofe's Mattscheibe.
3: Auf Radio FFN.

Buongiorno, buongiorno! Questo è Radio Colazione, l'emissione la più importante e meravigliosa del mondo. Ha capito? Tutto bene!